Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Man I Need, Olivia Dean su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Lo so che con questo caldo vorremmo andare a fare il bagno da qualche parte. Ecco, allora tra poco nell'appuntamento Good Life scegliamo il posto dove le acque sono migliori per farci il bagno.

0: ammollo in acqua da qualche parte. E allora ti chiedo, ma tu sai dove si trovano le acque più pulite d'Europa? La risposta chiaramente non la do io, ma ce la dà l'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Allora, intanto partiamo dalla buona notizia, che è questa: il 96% addirittura delle acque di balneazione europee rispetta gli standard di qualità. E già qui mi sembra che andiamo benissimo. Standard di qualità che si basa principalmente sulla presenza di due batteri indicatori. Però poi vediamo anche un po' la classifica, siamo curiosi, no? Al primo posto c'è Cipro, dove tutte le acque monitorate sono giudicate eccellenti. Poi seguono Grecia, Bulgaria e Austria, perché lo ricordo, non vengono considerate solamente le acque costiere, ma anche i fiumi e i laghi. E l'Italia, la nostra Italia, dov'è che sta? Ecco, non rientra nella top 5, però si difende molto bene, possiamo dirlo, con quasi il 90% delle acque classificate come eccellenti, soprattutto noi lungo le coste. Il rapporto evidenzia però una differenza importante: il mare è generalmente più pulito di laghi e fiumi, che sono più vulnerabili all'inquinamento, ai cambiamenti climatici e agli scarichi provenienti dalle aree urbane e agricole. Non a caso, solo circa un fiume europeo su due raggiunge il livello di qualità più alto. Insomma, il mare italiano continua a rappresentare un'eccellenza sicuramente, però la sfida dei prossimi anni sarà quella di proteggere sempre di più anche i laghi e i corsi d'acqua, che sono un patrimonio fondamentale per l'ambiente e anche ovviamente per la nostra salute.
1: Dimensione suono soft.

0: Time After Time di Cyndi Lauper su Dimensione Sono Soft, che vuol dire ripetutamente, cioè fare le cose più e più volte, come probabilmente abbiamo fatto il gesto di mettere la sveglia presto più e più volte durante questa settimana. Però dai che sta arrivando il weekend e speriamo di poterci riposare un po'.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
13: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
12: E chi può aiutarmi davvero?
13: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
12: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
13: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
14: Bello partire per le vacanze.
15: Sì, ma con quale auto?
14: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
14: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
15: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
14: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
15: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
14: Info su denicar.it.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buona giornata, buon venerdì dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Se il terremoto in Venezuela, il bilancio sale a 235 morti, 4.300 i feriti, 46.000 le persone disperse. Questa mattina da Pratica di Mare è decollato un volo militare con 30 operatori. Sono medici e infermieri da Veneto, Lazio, Piemonte e Toscana, anche dalla Lombardia, 4 medici e 3 infermieri. Mezzi pubblici a Milano, oggi lo sciopero di ATM, è previsto un sciopero che partirà alle 8.45 fino alle 15 e dalle 18 al termine del servizio pubblico. Intanto ieri il bando di gara per il prolungamento della metropolitana 5 fino a Monza. Sarà un fine settimana con temperature in crescita. In Lombardia accessi al pronto soccorso che sono già cresciuti del 20%, da oggi aumentano personale e mezzi per fronteggiare il picco. Questa mattina a San Vittore è previsto l'interrogatorio di convalida del fermo del 27enne albanese che, non rispettando l'ALT, ha provocato l'inseguimento e l'incidente, è costato la vita all'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. I funerali saranno celebrati in Duomo. Confermate le condanne per la strage di Viareggio del 2009, l'ex AD dell'FS Moretti andrà oggi in carcere. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
18: Ultima ora di Sveglia Insieme in questo venerdì 26 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, in cui magari stiamo già tentando di organizzare il weekend. Allora te lo dico, se hai sempre sognato di entrare nel mondo di Jurassic World, da questo weekend puoi farlo per davvero, perché a Milano Sesto arriva Jurassic World The Experience, che è l'unica tappa italiana della mostra immersiva ispirata alla

0: famosissima saga cinematografica. Però dimentichiamoci la classica esposizione, qui si diventa ospiti del parco e si parte proprio simbolicamente per l'isola di Nublar. Il percorso è lungo quasi 3000 metri quadrati, quindi mi raccomando scarpe comode, e alterna scenografie spettacolari, attori e dinosauri animatronici a grandezza naturale. Per esempio si incontra il gigantesco brachiosauro, oppure si può incontrare il cucciolo Baby Bumpy, il famoso velociraptor blu, protagonista di uno show tra l'altro dal vivo. Non mancano anche un laboratorio dove osservare le uova di dinosauro, un'area di scavo per i più piccoli e un finale davvero ricco di colpi di scena che non vado però a spoilerare. Però oltre al divertimento, diciamo che questa esperienza lancia anche un messaggio importante: il rapporto tra uomo e natura e le conseguenze di quando si cerca di controllarla. Un'avventura pensata insomma per tutta la famiglia, che promette di conquistare non solo i bambini ma anche gli adulti cresciuti con la saga dei Jurassic Park.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non avevo semplici farfalle quel giorno nello stomaco, sentivo strani voli, stormi di intense meraviglie.

0: Esseri umani su Dimensione Sono Soft di Marco Mengoni, che sui social ha pubblicato una bellissima carrellata di foto che riguardano questi suoi ultimi giorni e ha scritto roba di pizzette e sfilate, perché è stato alla Milano Fashion Week Men's Collection e perché ha girato anche un po' l'Italia, è stato al mare, ha mangiato bene, insomma si sta godendo la vita e forse anche un po' di riposo, nonostante poi sia comunque in giro sempre a cantare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi, oppure mi cambi direttamente.
5: Eh?
4: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lusso, Monza, Cinisello Balsamo o Concorrezzo. In quale sede vuoi andare?
6: Parisi Group, il nostro passato, per guidare il futuro.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro d'oro.it.

0: Grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. Estate alle porte?
12: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio:
12: Fiat Pandina da 12.490 euro,
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
12: Peugeot 208 da 17.990 euro,
11: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro,
12: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
14: Dimensione suono soft.

0: by myself su Dimensione Suono Soft, ma per fortuna non siamo più da soli, perché è arrivato puntuale come ogni mattina a trovarci qui Branco con tutti i suoi consigli. E allora apriamo bene le orecchie, magari alziamo un po' il volume e ascoltiamolo segno per segno.
1: Venerdì 26 giugno 2026, Branco e le stelle, buongiorno a voi tutti, Ariete. Abbiamo in questo segno Cancro, Giove, che poi tra pochi giorni sarà in Leone, cioè dalla difficile posizione che ha adesso nel campo della famiglia alla bellissima posizione nella vostra casa dell'amore, delle amicizie, dei figli. Toro, luna di ora in ora più bella anche per voi, soprattutto per voi.

0: voi, perché dopo lo Scorpione passare in Sagittario è veramente un salto di qualità fino alla magnifica posizione che avrà lunedì prossimo in Capricorno, dove risplenderà in luna piena. Gemelli, luna va in Sagittario, instabile per voi, chiede prudenza già stamattina anche per la salute a causa del contrasto che potrebbe nascere proprio con Urano nel vostro cielo. Branco le stelle per il Cancro, questo sole nel segno è sempre in aspetto con Saturno e Nettuno, anzi loro due sono in aspetto con il vostro sole, perché chiaramente il sole è l'energia, la forza più importante in un oroscopo. Avete grinta, grazie a Marte, bello in Toro, fantasia, e c'è sesso e c'è spiritualità. Leone, annuncia amore, questa luna non appena arriva in Sagittario, in aspetto con la fuggitiva oramai Venere, ma è ancora nel vostro segno. Vergine, sarà richiesto relax quando la luna è in Sagittario, chiama verso la famiglia, questo poco ma sicuro, ma dato che non siete nello spirito migliore, rimandate le decisioni, confronti con il coniuge o con i figli, naturalmente figli grandi, anche quelli che sono già sposati, che vivono per conto proprio. Bilancia, nervi a fior di pelle, è comprensibile, tensioni provocate un po' da questi pianeti in Cancro, sono tre, ma poi almeno Venere, dai, è luminosa nel Leone così calda, aprirà la stagione degli incontri sociali già questo pomeriggio, quando la luna sarà anche in diretta con voi e con Venere. Scorpione, questi giorni sono fatti d'oro, con Sole in Cancro e soprattutto Mercurio che resterà ancora un po', ma soprattutto Giove, perché alla fine del mese se ne va nel segno del Leone. Tutto quello che non riesce e non si conclude va abbandonato, perché vuol dire che non ci sono presupposti, nemmeno che abbiano poi magari uno slancio verso il rinnovamento. Sagittario, voi avete bisogno di un compagno o di una compagna della vostra vita, naturalmente, che sia in sintonia sulle vostre frequenze, ma dovete capire che non tutti possono seguire i vostri ritmi. Abbiate comprensione dei vostri amanti, perché devo dire, faccio un complimento a loro, un elogio, portano molta pazienza. In Capricorno diventerà meravigliosa come luna piena, e devo dire, questo desiderio di amore è veramente, bisogna assecondarlo perché è grande. Sono favorite più degli uomini le donne nelle conquiste, però anche gli uomini non si arrendono così facilmente. Capricorno, siamo in attesa tutti della vostra luna di praticamente di giugno, inizio luglio, è vero, perché il 28-29, insomma, siamo là, risplenderà nel segno. Acquario, il conto in banca, forse più di una banca, risulta sotto controllo di Urano in Gemelli, vostro pianeta capitalista, ma inizia anche Mercurio borsa ad essere molto buono nel segno del Cancro, soprattutto questo pomeriggio quando la Luna ritorna positiva in Sagittario. Ecco, avrete un colloquio, un incontro, un viaggio, qualcosa che succederà all'improvviso che vi farà anche guadagnare. E così i pesci, che sono molto sensibili come sappiamo, ma io dico che non dovete essere così in ansia, i vostri affari andranno bene, troverete lavoro se ne siete alla ricerca, cambierete casa, non lo so, troverete un locale in affitto. E questa Luna quando va in Sagittario che vi manda sempre in tilt, ma se voi mi sapete controllarvi, Nettuno, Sole, Giove vi faranno vivere emozioni ed esperienze uniche. Allora il Cancro, meraviglioso segno anche dei nostri sogni. E il pensiero delle stelle dice: lo so che la nostra vita non assomiglia ai sogni che facevamo da ragazzi, però amici miei, ogni tanto arriva qualche sorpresa che ci fa sentire felici. Per esempio, quando ci innamoriamo è veramente come un sogno a colori.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Quando? Quando finiscono queste tre ore di sveglia? Ora, questa era l'ultima canzone, Quando, di Pino Daniele, qui su Dimensione Suono Soft, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Non voglio dirlo troppo forte, ma abbiamo terminato e quindi sono terminate queste sveglie presto della settimana lavorativa, sperando poi di non avere sveglie presto anche nel weekend. Però se così fosse non ti preoccupare, perché accendendo Dimensione Suono Soft anche di sabato e di domenica trovi sempre qualcuno a tenerti compagnia e a supportarti nella sveglia presto. Comunque questa sveglia anche di oggi è andata, adesso arriva la compagnia meravigliosa anche per oggi di Silvia Giansanti, che ti porterà fino all'ora di pranzo, e io stavo per dirti buon weekend e ci risentiamo lunedì, e invece no, domani pomeriggio sarò qui di nuovo tra le 13 e le 17, quindi passeremo parte del weekend insieme, per cui ti dico buona giornata e a domani. Ciao da Laura Buono.

0: sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
11: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa, 66 centilitri, a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si è iniziato alle 8.45 lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano, ma tutte le metropolitane sono al momento aperte. Tram, bus e filobus sono in servizio. Un grave incidente in zona Piazza Udine a Milano nella tarda serata di ieri. Un furgone ha travolto un motociclista che in fin di vita e poi anche un pedone. Al volante un ucraino di 37 anni, fermato poi in tangenziale nord, risultato positivo all'alcol test. Giovedì 2 luglio i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano morto inseguendo un SUV che non si era fermato all'ALT, alle 11 nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa al Corvetto a Milano e non in Duomo come aveva ipotizzato invece il sindaco Sala, e sarà lutto cittadino. All'alba da Pratica di Mare è decollato un volo militare con 30 medici e infermieri da Veneto, Lazio, Piemonte, Lombardia e Toscana direzione Venezuela. Il bilancio del terremoto sale a 235 morti e 46.000 sono le persone disperse. Tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
14: E vai, lasciamo Laura Buono, anzi buona buonina da una parte, adesso spazio a noi, questa mattina tocca a noi anche in questo venerdì 26 giugno del 2026, una data che è tutto un programma, una bella combinazione numerica. Sono Silvia Giansanti, ti condurrò fino alle 13 qui sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Subito il nostro aforisma d'amore, facciamo interpretare voci più grandi della nostra, grandi voci del cinema. Quindi
15: parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Vorrei volare con te, amore mio, su ali dorate, per cieli stellati, per universi infiniti, per dirti ti amo.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata, sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l'hai giudicata, e sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che

0: E noi che guardiamo sempre avanti, però abbiamo dovuto fare per forza un passo indietro con la musica dei Negramaro. Buongiorno da Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.

0: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Allora, aria condizionata KO. Gomme giù e quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
8: Eh?
7: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorrezzo. In quale sede vuoi andare?
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Alex International.
9: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
17: Info e sedi su renord.com.
18: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Eccolo qui, il momento Good Life, sempre atteso perché ci sono dei consigli benessere, delle cose davvero interessanti che anche noi in prima persona impariamo. Immagina di dover allentare la tensione e l'ansia semplicemente picchiettando la punta delle dita su alcuni punti precisi del tuo corpo. Sembra quasi una magia, eppure è la base della Emotional Freedom Technique, comunemente conosciuta come tapping oppure EFT, una pratica che unisce principi dell'agopuntura cinese a una moderna stimolazione psicologica, ma con un enorme vantaggio: non serve nessun ago, bastano le tue mani. Il meccanismo è affascinante, ci si concentra su un pensiero che ci disturba oppure su un momento di forte stress, si picchiettano delicatamente 9 punti energetici chiave dislocati tra la testa, il viso e il busto. Pensa che questo gesto apparentemente semplice invia un segnale biologico immediato alla centralina del nostro cervello che gestisce la paura e l'allarme. In pratica il tapping le comunica che siamo al sicuro, disinnescando la risposta di attacco o fuga, abbassando rapidamente i

0: livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. È nato negli anni 90 grazie a un ingegnere americano, Gary Craig, e ha conquistato l'interesse della comunità scientifica per la sua immediatezza. È una sorta di pronto soccorso emotivo, uno strumento tascabile sempre disponibile che ci permette di riprendere il controllo del nostro benessere psicofisico ovunque ci troviamo, semplicemente ristabilendo il flusso della nostra energia interiore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pronto il collegamento come sempre con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per ascoltare le ultime notizie.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
3: Istituto Giglio. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su motociclista grave, un pedone in codice giallo.

0: Bilancio dell'incidente di ieri in zona Piazza Udine a Milano, in manette un ucraino di 37 anni è risultato positivo all'alcol test mentre era alla guida di un furgone. A San Vittore oggi l'interrogatorio di convalida del fermo del 27enne albanese che, non rispettando l'alta, ha provocato l'incidente e costato poi la vita all'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, ai funerali il 2 luglio al Corvetto. Lavoratori indiani sfruttati, operazione contro il caporalato, 8 in manette, indagine che parte da Savona, tocca a varie province italiane, anche Bergamo, Brescia e Genova, controllo giudiziario su 2 società e sequestro preventivo di 277.000 euro. È in corso la prima fascia di sciopero ATM a Milano, mezzi pubblici regolari, a Monza l'agitazione per NET dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 fino al termine del servizio. Venezuela in ginocchio, finora 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 i dispersi. Adesso spazio a Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Finisce una settimana densissima di incontri internazionali, di riunioni, di vertici. E del resto è questa la stagione del tentativo di comporre tutta una serie di scontri, divergenze, ma anche, come sappiamo, qualcosa di peggio, conflitti che ancora non sono sopiti. Perché se è vero che l'azione nella guerra tra Russia e Ucraina e ormai soprattutto nei cieli, anzi quasi esclusivamente nei cieli e non più sul fronte direttamente nel Donbass, ed è una guerra di droni e più raramente di missili, è vero anche che l'apparente tregua in corso a Hormuz e nel Libano meridionale può essere rotta di minuto in minuto, ed è per questo che la diplomazia non cessa di lavorare. Anche se ovviamente conosciamo quali sono i problemi: Trump, Netanyahu, gli stessi Ayatollah e anche Putin e Zelensky. Cioè la situazione è tale per cui difficilmente si può imbrigliare quella che è una, chiamiamola, vocazione alla guerra, che è comprensibile in chi si difende e inesauribile a quanto pare in chi attacca, invade. Ma il punto, al di là di tutte queste parole, è più difficile, riguarda proprio la parte che sembra laterale del conflitto medio orientale, ovvero il Libano, il confronto, lo scontro, la guerra tra Hezbollah e Israele. Il gruppo filo-iraniano, che è di stanza appunto sul territorio del Libano, non vuole minimamente deporre le armi e vuole il ritiro assoluto di Israele dal territorio libanese. Non si può impedire a metà dei libanesi di combattere se attaccati, ha detto poco fa il leader di Hezbollah. Ed è altrettanto chiaro che Netanyahu ha scandito di fronte proprio a Trump: noi non lasceremo mai le posizioni nel sud del Libano, dobbiamo difendere il nostro paese. È un focolaio di guerra che ritorna e che renderà difficile, molto difficile, l'acquisizione di una pace più solida tra Iran e Stati Uniti.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Rieccoci dopo l'appuntamento con le ultime notizie. Buongiorno da Silvia Giansanti su Dimensione Suono Soft fino alle 13 sulla Radio del Benessere. Continuando a parlare di appuntamenti, ricordiamo che l'autodromo di Monza per 3 giorni diventerà la casa delle supercar e delle hypercar. L'appuntamento è dal 26 fino al 28, quindi in questi giorni, con l'edizione 2026 delle MIMO, cioè Milano Monza Motor Show, il festival motoristico internazionale completamente gratuito che trasformerà gli spazi dell'autodromo cittadino in una vera e propria città dei motori. Parate ed esibizioni di auto spettacolari animeranno il circuito insieme ai convogli di test drive dedicati a tutte le novità presentate dalle varie case automobilistiche, e quindi appassionati e famiglie avranno a disposizione 3 giorni per provare le novità dei brand, ammirare anche prototipi, supercar, auto storiche e partecipare alle attività di intrattenimento, di gioco e di ristoro. Cuore pulsante dell'evento sarà il Supercar Paddock, che accoglierà centinaia di vetture tra le più esclusive al mondo, provenienti da collezioni private e dalle case automobilistiche. E adesso l'amore in primo piano con le grandi voci del cinema che danno il meglio nell'aforisma d'amore, e poi Maurice Albert, Feelings.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ho iniziato a dubitare.

dubitare dell'amore eterno quando ho notato che a quel "e vissero per sempre felici e contenti" mancava la parola "insieme".

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore, che proteggerò dai.

0: Tiziano Ferro, grande personaggio su Dimensione Suono Soft, grande hit Incanto, ed è un incanto ammirare la tavola imbandita, anche se un po' prestino, però ci stiamo incamminando verso l'appuntamento con Francesca Romana Barberini.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
12: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
13: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
12: E chi può aiutarmi davvero?
13: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
12: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
13: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
14: Giglio. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
19: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio.

0: affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Fox Town Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Capolavoro, dolcezza infinita, Pino Daniele con Napulè nella sera della tua radio del benessere. C'è un artista internazionale che in questo momento è alle prese con una serie lunghissima di concerti al Wembley di Londra e poi il suo tour mondiale proseguirà. Un successo incredibile per Harry Styles che ascoltiamo con una delle sue canzoni più famose, Son of the Time.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ma che bello, era un po' di tempo che non ti proponevo questa canzone. Daniel Powder con A Bad Day su Dimensione Suono Soft. Ma si trattava della mia ultima canzone per te per questo venerdì. Eh sì, è il momento di salutarci. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco ci sarà l'ultimo spazio dedicato all'informazione con la nostra redazione. Domani mattina si ritornerà nuovamente in diretta alle 6 con Silvia Giansanti per iniziare ufficialmente il weekend, ma nel corso del weekend anche io sarò con te. Ti aspetto domenica pomeriggio alle 17. Ciao!
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Alex International. Le tue merci navigheranno mare. Sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Attenzione a Milano allo sciopero dell'ATM, fino al termine del servizio chiuse le metro 1, 2, 3, la rossa, la verde e la gialla, a rischio i mezzi di superficie. Per il caldo a Milano anticipata alle 6 l'apertura dei cantieri di opere di pubblica utilità, deroga del comune e limiti acustici fino al 23 settembre. Calde blackout in centro città Bergamo questo pomeriggio, in azione oltre ai tecnici anche polizia locale per regolare il traffico e vigili del fuoco. Nella giornata mondiale contro l'abuso e il traffico di droga, l'allarme della prefettura di Varese, si abbassa l'età del primo consumo, crescono droghe sintetiche e abitudini tra i giovani. Calcio ai mondiali, fase a gironi dalle 21, Norvegia-Francia e Senegal-Iraq. Raggiunto un accordo tra Israele e Libano, l'esercito di Tel Aviv si ritirerà da due zone a sud del paese dei Cedri, resterà invece nelle zone di sicurezza. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima quando ti amo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
6: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione orecchia.

0: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Giglio. A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Canzoni d'amore.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelli nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cuore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il mio sentimento per te è grande come la giovinezza, senza tremiti o baci o piedi scolpe. Il nostro amore per la carta pura è la stampa migliore, dove lo sguardo attira il sentimento. È l'acme della luna.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Basta, voglio di più.
3: Più di così?
2: Ancora di più.
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
2: Di più?
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
2: Più di così?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del...

0: Il Serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del Serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su 4 ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamalli Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
5: Bello partire per le vacanze.
6: Sì, ma con quale auto?
5: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
5: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
6: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
6: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
5: Info su Denicar.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Sonora.

0: Mattoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sentirti presente senza poterti avere è un graffio sul cuore che non può guarire.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Batte forte il mio cuore. Batte, batte e non si ferma. Batte solo grazie a te. Da quando ti ho solo per me, per gioire immensamente, basta averti sempre in mente e fino a quando tu vorrai, la mia vita resterai.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla